tu ignorerò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, da c'è tutto il mondo fa Nike. Ah, tu di dosco, a potenza di un cadillac. Segui la mia pedalata, cacca giù questo pedalata.

0: Wait, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egalo! È mentira. Go!

0: Wait, wait, wait, Mari Mari. Well done, well done. Bula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo! Oh.

0: Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira. Gollo! I wanna

0: Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Ecco! È mentira. Go!

no te ignorarò mai stas. Ancora con te contatto, te le pongo in me ne faccio. Non c'è diamante, non c'è mai chi. Non c'è tutto il mondo, ma like.

0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

ignorarò ma sta. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Non c'entia mando un Mikey, faccio tutto il mondo fa Nike. Ah, studio di Dogecoin con testa di un Cadillac. Seguirà mia pedalata, cacca giù questo pedalata.